Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi, alla mentita frone,

0: per altra io moro.
1: Credi tutto straniero, poteva mai?
0: Eppur l'amasti grata!